portami fuori da qui. Nell'aria che si muove, di tutti i tuoi capelli.

Rosso vele duca, avi paperski svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo, svelo,

lieto cielo. Alle poi inferno, che anipita sia, ne se sa bismacco observi. E spoda che ne farri, gemsti curragu. As lobi grossi,

0: Gleiches Zentrikärchen, Prozio Skade, Kadenz. Meine Herren, meine Herren!
1: Alle Palove, Chisa, Gitze, Fetze, Ogibot, Prova Pradele, Smilovali!
0: Quelle cessia conigne, Spadales, Ocrites, Ocupa, Ai vanici smirti frontale!
1: Prova Pradele, toie sugerti! Iaris vides me vives ne patrim, Iaris em ies gene daronil, Iaris em si punon sosti. Smilovani! Smilovani!
0: Marius curas vodus is vo, Ie is vo he.

0: stige d'alpel non necessi. Viec ne vi farei grazie.
1: Ose, donna! Donna, donna!
0: Grazie, c'è putre giri rim.
1: Ose, donna! Donna, donna! Vieni giù!